Este li sentiamo The Phil Collins, In the Air Tonight, vai dirigi per tutto l'auditorio, web, radio, non è come la gente di Giochia, però va.